perna inchada, lei sapata, uma risada. A meu whisky se aggrappata e 5 litri se é scolata. Sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata. A